0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli allo Stade de France per le 1:14 veglia con i giovani che chiude la prima giornata della visita pastorale del Papa in Francia, in precedenza nella Basilica di Notre Dame riaperta dopo l'incendio c'era stata la recita dei Vespri. Un mondo riconciliato è possibile, ha detto il Papa ai presenti, Lourdes e Metz, le prossime tappe del viaggio del Pontefice. In Lettonia 4 feriti tra i nostri militari, uno in condizioni più serie per l'incidente avvenuto durante esercitazioni NATO, colpi accidentali di mitragliatrice sarebbero partiti da un corazzato, i nostri soldati appartengono all'undicesimo reggimento bersaglieri. Dall'Italia l'ENI mette un tetto massimo sui carburanti, 2,19 euro per il gasolio, 1,99 per la benzina, la misura da lunedì 28 per 30 giorni, prorogabile fino a fine anno. Urla l'Iran in un'ultima ora che condanna la decisione della Colombia di rompere le relazioni diplomatiche con Teheran. L'Iran accusa in particolare Bogotà di essere influenzato da Stati Uniti e Israele e di avere legami con il narcoterrorismo. La borsa di New York, chiusura e rialzo per Wall Street, il Nasdaq guadagna lo 0,48%, Dow Jones lo 0,93%, lo Standard & Poor's lo 0,49%. Chiudiamo con il calcio, Italia sconfitta 2-0 in serata all'Olimpico dal Belgio nell'esordio in Nations League, le reti del Belgio, una per tempo di Goz e Luke Bacchio. Queste le break news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Trani, nella BAT, si è dimesso il sindaco Marco Galiano, eletto 3 mesi fa alla guida di una coalizione di centrosinistra. Alla base della decisione alcuni contrasti in maggioranza sulla riorganizzazione del sistema scolastico cittadino. Il sindaco ha 20 giorni per ripensarci ed eventualmente ritirare le dimissioni. Il governatore della Puglia, Antonio De Caro, si dice contrario al ritorno del nucleare dopo l'accelerata in Parlamento, auspicando maggiori investimenti sulle energie alternative. Sentiamo.
3: Noi siamo la regione con la maggiore produzione in Italia di energie rinnovabili. La Spagna ci insegna che investire sulle energie rinnovabili significa investire su un'energia pulita, su un'energia sicura e sull'energia che ci fa pagare molto di meno.
2: Il caro gasolio rischia di paralizzare il settore dell'autotrasporto anche in Puglia. Le associazioni di categoria minacciano uno sciopero in caso di mancata convocazione da parte del governo. Il rischio per Casa Artigiani Puglia è che manchi la liquidità necessaria per mettere carburante nei mezzi. Sabato in prima serata su Canale 5 appuntamento speciale con Team Battiti Live 2000 Hits, condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Una serata dedicata alle grandi hit che hanno segnato i primi 25 anni del nuovo millennio, canzoni diventate autentici tormentoni che hanno fatto cantare intere generazioni. Tra gli artisti che si esibiranno Marco Mengoni, Annalisa, Elodie, Negramaro, Emma, Joliet, Alessandra Amoroso, Irama, Angelina Mango. Regia affidata a Luigi Antonini. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba. Yeah.

0: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli allo Stade de France per le 1:14 veglia con i giovani che chiude la prima giornata della visita pastorale del Papa in Francia, in precedenza nella Basilica di Notre Dame. Riaperta dopo l'incendio c'era stata la recita dei Vespri. Un mondo riconciliato è possibile, ha detto il Papa ai presenti, Lourdes e Metz, le prossime tappe del viaggio del Pontefice. In Lettonia 4 feriti tra i nostri militari, uno in condizioni più serie per l'incidente avvenuto durante esercitazioni NATO. Colpi accidentali di mitragliatrice sarebbero partiti da un corazzato. I nostri soldati appartengono all'undicesimo reggimento bersaglieri. Dall'Italia l'ENI mette un tetto massimo sui carburanti, 2,19 euro per il gasolio, 1,99 per la benzina. La misura da lunedì 28 per 30 giorni, prorogabile fino a fine anno. Ora l'Iran in un'ultima ora che condanna la decisione della Colombia di rompere le relazioni diplomatiche con Teheran. L'Iran accusa in particolare Bogotà di essere influenzato da Stati Uniti e Israele e di avere legami con il narcoterrorismo. La borsa di New York, chiusura e rialzo per Wall Street, il Nasdaq guadagna lo 0,48%, Dow Jones lo 0,93%, lo Standard & Poor's lo 0,49%. Chiudiamo con il calcio, Italia sconfitta 2-0 in serata all'Olimpico dal Belgio nell'esordio in Nations League, le reti del Belgio, una per tempo di Goz e Luke Bacchio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Trani, nella BAT, si è dimesso il sindaco Marco Galiano, eletto 3 mesi fa alla guida di una coalizione di centrosinistra. Alla base della decisione alcuni contrasti in maggioranza sulla riorganizzazione del sistema scolastico cittadino. Il sindaco ha 20 giorni per ripensarci ed eventualmente ritirare le dimissioni. Il governatore della Puglia, Antonio De Caro, si dice contrario al ritorno del nucleare dopo l'accelerata in Parlamento, auspicando maggiori investimenti sulle energie alternative. Sentiamo.
3: Noi siamo la regione con la maggiore produzione in Italia di energie rinnovabili. La Spagna ci insegna che investire sulle energie rinnovabili significa investire su un'energia pulita, su un'energia sicura e sull'energia che ci fa pagare molto di meno.
2: Il caro gasolio rischia di paralizzare il settore dell'autotrasporto anche in Puglia. Le associazioni di categoria minacciano uno sciopero in caso di mancata convocazione da parte del governo. Il rischio per Casa Artigiani Puglia è che manchi la liquidità necessaria per mettere carburante nei mezzi. Sabato in prima serata su Canale 5 appuntamento speciale con Team Battiti Live 2000 Hits, condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Una serata dedicata alle grandi hit che hanno segnato i primi 25 anni del nuovo millennio, canzoni diventate autentici tormentoni che hanno fatto cantare intere generazioni. Tra gli artisti che si esibiranno Marco Mengoni, Annalisa, Elodie, Negramaro, Emma, Joliet, Alessandra Amoroso, Irama, Angelina Mango. Regia affidata a Luigi Antonini. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.
1: Radio Nobba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli allo Stade de France per le 1:14 veglia con i giovani che chiude la prima giornata della visita pastorale del Papa in Francia, in precedenza nella Basilica di Notre Dame. Riaperta dopo l'incendio c'era stata la recita dei Vespri. Un mondo riconciliato è possibile, ha detto il Papa ai presenti, Lourdes e Metz, le prossime tappe del viaggio del Pontefice. In Lettonia 4 feriti tra i nostri militari, uno in condizioni più serie per l'incidente avvenuto durante esercitazioni NATO. Colpi accidentali di mitragliatrice sarebbero partiti da un corazzato. I nostri soldati appartengono all'undicesimo reggimento bersaglieri. Dall'Italia l'Eni mette un tetto massimo sui carburanti, 2,19 euro per il gasolio, 1,99 per la benzina. La misura da lunedì 28 per 30 giorni, prorogabile fino a fine anno. Ora l'Iran in un'ultima ora che condanna la decisione della Colombia di rompere le relazioni diplomatiche con Teheran. L'Iran accusa in particolare Bogotà di essere influenzato da Stati Uniti e Israele e di avere legami con il narcoterrorismo. La borsa di New York, chiusura e rialzo per Wall Street, il Nasdaq guadagna lo 0,48%, Dow Jones lo 0,93%, lo Standard & Poor's lo 0,49%. Chiudiamo con il calcio. Italia sconfitta 2-0 in serata all'Olimpico dal Belgio nell'esordio in Nations League. Le reti del Belgio, una per tempo di Goze e Luke Bacchio. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Trani, nella BAT, si è dimesso il sindaco Marco Galiano, eletto 3 mesi fa alla guida di una coalizione di centrosinistra. Alla base della decisione alcuni contrasti in maggioranza sulla riorganizzazione del sistema scolastico cittadino. Il sindaco ha 20 giorni per ripensarci ed eventualmente ritirare le dimissioni. Il governatore della Puglia, Antonio De Caro, si dice contrario al ritorno del nucleare dopo l'accelerata in Parlamento, auspicando maggiori investimenti sulle energie alternative. Sentiamo.
3: Noi siamo la regione con la maggiore produzione in Italia di energie rinnovabili. La Spagna ci insegna che investire sulle energie rinnovabili significa investire su un'energia pulita, su un'energia sicura e sull'energia che ci fa pagare molto di meno.
2: Il caro gasolio rischia di paralizzare il settore dell'autotrasporto anche in Puglia. Le associazioni di categoria minacciano uno sciopero in caso di mancata convocazione da parte del governo. Il rischio per Casa Artigiani Puglia è che manchi la liquidità necessaria per mettere carburante nei mezzi. Sabato in prima serata su Canale 5 appuntamento speciale con Team Battiti Live 2000 Hits, condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Una serata dedicata alle grandi hit che hanno segnato i primi 25 anni del nuovo millennio, canzoni diventate autentici tormentoni che hanno fatto cantare intere generazioni. Tra gli artisti che si esibiranno Marco Mengoni, Annalisa, Elodie, Negramaro, Emma, Joliet, Alessandra Amoroso, Irama, Angelina Mango. Regia affidata a Luigi Antonini. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

do that conga. Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Breakdown.
1: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli allo Stade de France per le 1:14 veglia con i giovani che chiude la prima giornata della visita pastorale del Papa in Francia, in precedenza nella Basilica di Notre Dame. Riaperta dopo l'incendio c'era stata la recita dei Vespri. Un mondo riconciliato è possibile, ha detto il Papa ai presenti, Lourdes e Metz, le prossime tappe del viaggio del Pontefice. In Lettonia 4 feriti tra i nostri militari, uno in condizioni più serie per l'incendio. Incidente avvenuto durante esercitazioni NATO, colpi accidentali di mitragliatrice sarebbero partiti da un corazzato, i nostri soldati appartengono all'undicesimo reggimento bersaglieri. Dall'Italia l'ENI mette un tetto massimo sui carburanti, 2,19 euro per il gasolio, 1,99 per la benzina, la misura da lunedì 28 per 30 giorni, prorogabile fino a fine anno. Urla l'Iran in un'ultima ora che condanna la decisione della Colombia di rompere le relazioni diplomatiche con Teheran. L'Iran accusa in particolare Bogotà di essere influenzato da Stati Uniti e Israele e di avere legami con il narcoterrorismo. La borsa di New York, chiusura e rialzo per Wall Street, il Nasdaq guadagna lo 0,48%, Dow Jones lo 0,93%, lo Standard & Poor's lo 0,49%. Chiudiamo con il calcio, Italia sconfitta 2-0 in serata all'Olimpico dal Belgio nell'esordio in Nations League, le reti del Belgio, una per tempo di Goze e Luke Bacchio. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. A Trani, nella BAT, si è dimesso il sindaco Marco Galiano, eletto 3 mesi fa alla guida di una coalizione di centrosinistra. Alla base della decisione alcuni contrasti in maggioranza sulla riorganizzazione del sistema scolastico cittadino. Il sindaco ha 20 giorni per ripensarci ed eventualmente ritirare le dimissioni. Il governatore della Puglia, Antonio De Caro, si dice contrario al ritorno del nucleare dopo l'accelerata in Parlamento, auspicando maggiori investimenti sulle energie alternative. Sentiamo.
4: Noi siamo la regione con la maggiore produzione in Italia di energie rinnovabili. La Spagna ci insegna che investire sulle energie rinnovabili significa investire su un'energia pulita, su un'energia sicura e sull'energia che ci fa pagare molto di meno.
3: Il caro gasolio rischia di paralizzare il settore dell'autotrasporto anche in Puglia. Le associazioni di categoria minacciano uno sciopero in caso di mancata convocazione da parte del governo. Il rischio per Casa Artigiani Puglia è che manchi la liquidità necessaria per mettere carburante nei mezzi. Sabato in prima serata su Canale 5 appuntamento speciale con Team Battiti Live 2000 Hits, condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Una serata dedicata alle grandi hit che hanno segnato i primi 25 anni del nuovo millennio, canzoni diventate autentici tormentoni che hanno fatto cantare intere generazioni. Tra gli artisti che si esibiranno Marco Mengoni, Annalisa, Elodie, Negramaro, Emma, Joliet, Alessandra Amoroso, Irama, Angelina Mango. Regia affidata a Luigi Antonini. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scelte.

caspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini.

Prigionie giardin tonio starter pan. Prigionieri d'Azka ban fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli allo Stade de France per le 1:14 veglia con i giovani che chiude la prima giornata della visita pastorale del Papa in Francia, in precedenza nella Basilica di Notre Dame riaperta dopo l'incendio c'era stata la recita dei Vespri. Un mondo riconciliato è possibile, ha detto il Papa ai presenti, Lourdes e Metz, le prossime tappe del viaggio del Pontefice. In Lettonia 4 feriti tra i nostri militari, uno in condizioni più serie per l'incidente avvenuto durante esercitazioni NATO. Colpi accidentali di mitragliatrice sarebbero partiti da un corazzato. I nostri soldati appartengono all'undicesimo reggimento bersaglieri. Dall'Italia l'ENI mette un tetto massimo sui carburanti, 2,19 euro per il gasolio, 1,99 per la benzina. La misura da lunedì 28 per 30 giorni, prorogabile fino a fine anno. Urla l'Iran in un'ultima ora che condanna la decisione della Colombia di rompere le relazioni diplomatiche con Teheran. L'Iran accusa in particolare Bogotà di essere influenzato da Stati Uniti e Israele e di avere legami con il narcoterrorismo. La borsa di New York, chiusura e rialzo per Wall Street. Il Nasdaq guadagna lo 0,48%, Dow Jones lo 0,93%, lo Standard & Poor's lo 0,49%. Chiudiamo con il calcio. Italia sconfitta 2-0 in serata all'Olimpico dal Belgio nell'esordio in Nations League. Le reti del Belgio, una per tempo di Goz e Luke Bacchio. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Trani, nella BAT, si è dimesso il sindaco Marco Galiano, eletto 3 mesi fa alla guida di una coalizione di centrosinistra. Alla base della decisione alcuni contrasti in maggioranza sulla riorganizzazione del sistema scolastico cittadino. Il sindaco ha 20 giorni per ripensarci ed eventualmente ritirare le dimissioni. Il governatore della Puglia, Antonio De Caro, si dice contrario al ritorno del nucleare dopo l'accelerata in Parlamento, auspicando maggiori investimenti sulle energie alternative. Sentiamo.
3: Noi siamo la regione con la maggiore produzione in Italia di energie rinnovabili. La Spagna ci insegna che investire sulle energie rinnovabili significa investire su un'energia pulita, su un'energia sicura e sull'energia che ci fa pagare molto di meno.
2: Il caro gasolio rischia di paralizzare il settore dell'autotrasporto anche in Puglia. Le associazioni di categoria minacciano uno sciopero in caso di mancata convocazione da parte del governo. Il rischio per Casa Artigiani Puglia è che manchi la liquidità necessaria per mettere carburante nei mezzi. Sabato in prima serata su Canale 5 appuntamento speciale con Team Battiti Live 2000 Hits, condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Una serata dedicata alle grandi hit che hanno segnato i primi 25 anni del nuovo millennio, canzoni diventate autentici tormentoni che hanno fatto cantare intere generazioni. Tra gli artisti che si esibiranno Marco Mengoni, Annalisa, Elodie, Negramaro, Emma, Joliet, Alessandra Moroso, Irama, Angelina Mango. Regia affidata a Luigi Antonini. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: scompare. Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli allo Stade de France per Leone 14esimo veglia con i giovani che chiude la prima giornata della visita pastorale del Papa in Francia, in precedenza nella Basilica di Notre Dame riaperta dopo l'incendio c'era stata la recita dei Vespri, un mondo riconciliato è possibile, ha detto il Papa ai presenti, Lourdes e Metz, le prossime tappe del viaggio del Pontefice. In Lettonia 4 feriti tra i nostri militari, uno in condizioni più serie per l'incidente avvenuto durante esercitazioni NATO, colpi accidentali di mitragliatrice sarebbero partiti da un corazzato, i nostri soldati appartengono all'undicesimo reggimento bersaglieri. Dall'Italia l'ENI mette un tetto massimo sui carburanti, 2,19 euro per il gasolio, 1,99 per la benzina, la misura da lunedì 28 per 30 giorni, prorogabile fino a fine anno. Ora l'Iran in un'ultima ora che condanna la decisione della Colombia di rompere le relazioni diplomatiche con Teheran. L'Iran accusa in particolare Bogotà di essere influenzato da Stati Uniti e Israele e di avere legami con il narcoterrorismo. La borsa di New York chiusura e rialzo per Wall Street, il Nasdaq guadagna lo 0,48%, Dow Jones lo 0,93%, lo Standard & Poor's lo 0,49%. Chiudiamo con il calcio, Italia sconfitta 2-0 in serata all'Olimpico dal Belgio nell'esordio in Nations League, le reti del Belgio una per tempo di Goz e Luke Bacchio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Trani, nella BAT, si è dimesso il sindaco Marco Galiano, eletto 3 mesi fa alla guida di una coalizione di centrosinistra. Alla base della decisione alcuni contrasti in maggioranza sulla riorganizzazione del sistema scolastico cittadino. Il sindaco ha 20 giorni per ripensarci ed eventualmente ritirare le dimissioni. Il governatore della Puglia, Antonio De Caro, si dice contrario al ritorno del nucleare dopo l'accelerata in Parlamento, auspicando maggiori investimenti sulle energie alternative. Sentiamo.
3: Noi siamo la regione con la maggiore produzione in Italia di energie rinnovabili, la Spagna ci insegna che investire sulle energie rinnovabili significa investire su un'energia pulita, su un'energia sicura e sull'energia che ci fa pagare molto di meno.
2: Il caro gasolio rischia di paralizzare il settore dell'autotrasporto anche in Puglia. Le associazioni di categoria minacciano uno sciopero in caso di mancata convocazione da parte del governo. Il rischio per Casa Artigiani Puglia è che manchi la liquidità necessaria per mettere carburante nei mezzi. Sabato in prima serata su Canale 5 appuntamento speciale con Team Battiti Live 2000 Hits, condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Una serata dedicata alle grandi hit che hanno segnato i primi 25 anni del nuovo millennio, canzoni diventate autentici tormentoni che hanno fatto cantare intere generazioni. Tra gli artisti che si esibiranno Marco Mengoni, Annalisa, Elodie, Negramaro, Emma, Joliet, Alessandra Moroso, Irama, Angelina Mango, regia affidata a Luigi Antonini. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Sale il costo del gasolio, ma Eni fissa un tetto al prezzo dei carburanti. 2,19 € al litro per il diesel, 1,99 € per la benzina. Sarà applicato da lunedì per una durata iniziale di 30 giorni, prorogabile. Il governo ringrazia e convoca gli operatori delle raffinerie per aumentare la produzione. Trump respinge la proposta di una tregua di 7 giorni dell'Iran e anzi pensa a nuovi attacchi dopo le elezioni di midterm. Lo riporta il Wall Street Journal. Il piano di Teheran prevedeva la riapertura di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. 4 militari italiani sono rimasti feriti durante un'esercitazione NATO in Lettonia. Erano a bordo di un veicolo colpito da una raffica di mitragliatrice partita da un altro mezzo. Uno è in gravi condizioni, ma nessuno in pericolo di vita. Si trovano in una struttura sanitaria di Riga. Il ministro Crosetto segue la situazione. L'economia italiana resiste agli shock energetici. L'agenzia di rating Moody's ha rivisto al rialzo le stime di crescita del PIL italiano per il 2026, portandole al più 0,8%. Il rapporto deficit-PIL è stimato al 3%, stabili le valutazioni nel breve periodo. Tre fermi per il caso dell'uomo di 39 anni ritrovato morto a Torino nell'appartamento di una professoressa. Oltre alla donna, 47enne, sono stati fermati dalla polizia il 26enne italo-brasiliano che ha denunciato l'omicidio e una italo-filippina di 22 anni. Proseguono le indagini per chiarire la dinamica del delitto. Calcio, notte fonda per l'Italia nella prima partita di Nations League. Gli azzurri perdono 2-0 contro il Belgio e vengono fischiati dall'Olimpico. Un flop, l'esordio bis del CT Mancini. Formula 1 alle 13, il Gran Premio d'Azerbaigian. Pole position per Russell davanti a Leclerc, solo sedicesimo Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Sì. Allunga la scia di sangue sulle strade pugliesi. Un motociclista di 63 anni, Sergio Bovino, residente a Martano in provincia di Lecce, è morto in un incidente avvenuto ieri poco dopo le 19 sulla provinciale tra Martano e Caprarica, all'altezza per lo svincolo per Martignano. L'uomo era alla guida di una moto che per causa in corso d'accertamento si è scontrata con una vettura condotta da una 57enne e nell'impatto il motociclista ha avuto la peggio. E invece è morta, ed è morta dopo il ricovero in ospedale, la 40enne originaria di Alberobello ma residente a Conversano, Mima Fedele, rimasta coinvolta nell'incidente stradale avvenuto ieri mattina tra Conversano e Putignano. La donna, che viaggiava con la figlia di 2 anni, rimasta ferita e ricoverata a Bari, è stata coinvolta in una carambola di auto. Il governatore della Puglia Antonio De Caro si dice contrario al nucleare dopo la accelerata in Parlamento, auspicando maggiori investimenti sulle energie alternative, ma sentiamolo.
3: Noi siamo la regione con la maggiore produzione in Italia di energie rinnovabili. La Spagna ci insegna che investire sulle energie rinnovabili significa investire su un'energia pulita, su un'energia sicura e su un'energia che ci fa pagare molto di meno.
2: Oggi in prima serata su Canale 5, appuntamento speciale con Team Battiti Live, condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, una serata dedicata alle grandi hit degli anni 2000, canzoni diventate autentici tormentoni. Tra gli ospiti Marco Mengoni, Annalisa Elodine, Gramaro, Emma e molti altri, ed è tutto più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy.

0: Girl. Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Sale il costo del gasolio, ma Eni fissa un tetto al prezzo dei carburanti. 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 per la benzina. Sarà applicato da lunedì per una durata iniziale di 30 giorni, prorogabile. Il governo ringrazia e convoca gli operatori delle raffinerie per aumentare la produzione. Trump respinge la proposta di una tregua di 7 giorni dell'Iran e anzi pensa a nuovi attacchi dopo le elezioni di midterm. Lo riporta il Wall Street Journal. Il piano di Teheran prevedeva la riapertura di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. 4 militari italiani sono rimasti feriti durante un'esercitazione NATO in Lettonia. Erano a bordo di un veicolo colpito da una raffica di mitragliatrice partita da un altro mezzo. Uno è in gravi condizioni, ma nessuno in pericolo di vita. Si trovano in una struttura sanitaria di Riga. Il ministro Crosetto segue la situazione. L'economia italiana resiste agli shock energetici. L'agenzia di rating Moody's ha rivisto al rialzo le stime di crescita del PIL italiano per il 2026, portandole al più 0,8%. Il rapporto deficit-PIL è stimato al 3%, stabili le valutazioni nel breve periodo. Tre fermi per il caso dell'uomo di 39 anni ritrovato morto a Torino nell'appartamento di una professoressa. Oltre alla donna 47enne, sono stati fermati dalla polizia il 26enne italo-brasiliano che ha denunciato l'omicidio e una italo-filippina di 22 anni. Proseguono le indagini per chiarire la dinamica del delitto. Calcio, notte fonda per l'Italia nella prima partita di Nations League. Gli azzurri perdono 2-0 contro il Belgio e vengono fischiati dall'Olimpico. Un flop, l'esordio bis del CT Mancini. Formula 1 alle 13, il Gran Premio d'Azerbaigian. Pole position per Russell davanti a Leclerc, solo sedicesimo Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Sì. Allunga la scia di sangue sulle strade pugliesi. Un motociclista di 63 anni, Sergio Bovino, residente a Martano in provincia di Lecce, è morto in un incidente avvenuto ieri poco dopo le 19 sulla provinciale tra Martano e Caprarica, all'altezza per lo svincolo per Martignano. L'uomo era alla guida di una moto che per cause in corso d'accertamento si è scontrata con una vettura condotta da una 57enne e nell'impatto il motociclista ha avuto la peggio. E invece è morta, ed è morta dopo il ricovero in ospedale, la quarantenne originaria di Alberobello ma residente a Conversano, Mima Fedele, rimasta coinvolta nell'incidente stradale avvenuto ieri mattina tra Conversano e Putignano. La donna, che viaggiava con la figlia di 2 anni, rimasta ferita e ricoverata a Bari, è stata coinvolta in una carambola di auto. Il governatore della Puglia Antonio De Caro si dice contrario al nucleare dopo la accelerata in Parlamento, auspicando maggiori investimenti sulle energie alternative, ma sentiamolo.
3: Noi siamo la regione con la maggiore produzione in Italia di energie rinnovabili. La Spagna ci insegna che investire sulle energie rinnovabili significa investire su un'energia pulita, su un'energia sicura e sull'energia che ci fa pagare molto di meno.
2: Oggi in prima serata su Canale 5, appuntamento speciale con Team Battiti Live, condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, una serata dedicata alle grandi hit degli anni 2000, canzoni diventate autentici tormentoni tra gli ospiti Marco Mengoni, Annalisa, Elodine, Gramaro, Emma e molti altri. Ed è tutto più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto,

0: Spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

Balla. Che idea.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Sale il costo del gasolio, ma Eni fissa un tetto al prezzo dei carburanti. 2,19 € al litro per il diesel, 1,99 € per la benzina. Sarà applicato da lunedì per una durata iniziale di 30 giorni, prorogabile. Il governo ringrazia e convoca gli operatori delle raffinerie per aumentare la produzione. Trump respinge la proposta di una tregua di 7 giorni dell'Iran e anzi pensa a nuovi attacchi dopo le elezioni di midterm. Lo riporta il Wall Street Journal. Il piano di Teheran prevedeva la riapertura di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. 4 militari italiani sono rimasti feriti durante un'esercitazione NATO in Lettonia. Erano a bordo di un veicolo colpito da una raffica di mitragliatrice partita da un altro mezzo. Uno è in gravi condizioni, ma nessuno in pericolo di vita. Si trovano in una struttura sanitaria di Riga. Il ministro Crosetto segue la situazione. L'economia italiana resiste agli shock energetici. L'agenzia di rating Moody's ha rivisto al rialzo le stime di crescita del PIL italiano per il 2026, portandole al più 0,8%. Il rapporto deficit-PIL è stimato al 3%, stabili le valutazioni nel breve periodo. Tre fermi per il caso dell'uomo di 39 anni ritrovato morto a Torino nell'appartamento di una professoressa. Oltre alla donna, 47enne, sono stati fermati dalla polizia il 26enne italo-brasiliano che ha denunciato l'omicidio e una italo-filippina di 22 anni. Proseguono le indagini per chiarire la dinamica del delitto. Calcio, notte fonda per l'Italia nella prima partita di Nations League. Gli azzurri perdono 2-0 contro il Belgio e vengono fischiati dall'Olimpico. Un flop, l'esordio bis del CT Mancini. Formula 1 alle 13, il Gran Premio d'Azerbaigian. Pole position per Russell davanti a Leclerc, solo sedicesimo Antonelli. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: All right, baby. Tu me partiste il corazón.
3: Maluma, baby.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Sale il costo del gasolio, ma Eni fissa un tetto al prezzo dei carburanti. 2,19 € al litro per il diesel, 1,99 € per la benzina. Sarà applicato da lunedì per una durata iniziale di 30 giorni, prorogabile. Il governo ringrazia e convoca gli operatori delle raffinerie per aumentare la produzione. Trump respinge la proposta di una tregua di 7 giorni dell'Iran e anzi pensa a nuovi attacchi dopo le elezioni di midterm. Lo riporta il Wall Street Journal. Il piano di Teheran prevedeva la riapertura di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. 4 militari italiani sono rimasti feriti durante un'esercitazione NATO in Lettonia. Erano a bordo di un veicolo colpito da una raffica di mitragliatrice partita da un altro mezzo. Uno è in gravi condizioni, ma nessuno in pericolo di vita. Si trovano in una struttura sanitaria di Riga. Il ministro Crosetto segue la situazione. L'economia italiana resiste agli shock energetici. L'agenzia di rating Moody's ha rivisto al rialzo le stime di crescita del PIL italiano per il 2026, portandole al più 0,8%. Il rapporto deficit-PIL è stimato al 3%, stabili le valutazioni nel breve periodo. Tre fermi per il caso dell'uomo di 39 anni ritrovato morto a Torino nell'appartamento di una professoressa. Oltre alla donna, 47enne, sono stati fermati dalla polizia il 26enne italo-brasiliano che ha denunciato l'omicidio e una italo-filippina di 22 anni. Proseguono le indagini per chiarire la dinamica del delitto. Calcio, notte fonda per l'Italia nella prima partita di Nations League. Gli azzurri perdono 2-0 contro il Belgio e vengono fischiati dall'Olimpico. Un flop, l'esordio bis del CT Mancini. Formula 1 alle 13, il Gran Premio d'Azerbaigian. Pole position per Russell davanti a Leclerc, solo sedicesimo Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Si dimezza il taglio delle accise sul gasolio e i costi tornano alle stelle. Oggi sulla rete stradale si pagano 2,35 euro al litro, in autostrada 2,43 euro. Lunedì entrerà in vigore il price cap annunciato da Eni, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. Durerà 30 giorni, ma potrà essere prorogato. Papa Leone a Parigi stamattina ha fatto visita al centro di accoglienza per migranti Maison Bakita, dove ha invitato a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne. La storia è scritta da chi fa spazio, ha detto il pontefice. La seconda tappa del giorno all'Istituto Cattolico, alle 15, la messa in place della Concorde. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha respinto la proposta di una tregua di 7 giorni dell'Iran, anzi pensa di riprendere i bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato. Nel frattempo il presidente americano insiste su una cartina pubblicata sui social, battezza lo stretto di Hormuz con il suo nome. L'attività dell'Etna torna a creare disagi all'aeroporto di Catania. Stop al traffico aereo fino alle 16 a causa di un'intensa emissione di cenere che ha dato origine a una nube eruttiva arrivata a 4 km di altezza. 10 voli sono già stati dirottati verso altri scali siciliani. Durante un addestramento, l'intelligenza artificiale di OpenAI ha interagito con siti del governo statunitense in modi non previsti. La società ha avvertito le organizzazioni potenzialmente coinvolte. 53 immagini pubblicate dagli utenti su ChatGPT sarebbero inoltre finite su siti esterni. Sono ore di forte apprensione per Daniel Osvaldo, ex calciatore di Inter, Juventus, Roma e Fiorentina, operato d'urgenza a un polmone in Argentina per un grave versamento pleurico sul lato destro. È ora ricoverato in terapia intensiva. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.
1: Radio Nobba.
2: Excite. New. Hey.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Si dimezza il taglio delle accise sul gasolio e i costi tornano alle stelle. Oggi sulla rete stradale si pagano 2,35 € al litro, in autostrada 2,43 €. Lunedì entrerà in vigore il price cap annunciato da Eni, 2,19 € al litro per il diesel, 1,99 € per la benzina. Durerà 30 giorni, ma potrà essere prorogato. Papa Leone a Parigi stamattina ha fatto visita al centro di accoglienza per migranti Maison Bakita, dove ha invitato a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne. La storia è scritta da chi fa spazio, ha detto il pontefice. La seconda tappa del giorno all'Istituto Cattolico, alle 15, la messa in place della Concorde. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha respinto la proposta di una tregua di 7 giorni dell'Iran, anzi pensa di riprendere i bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato. Nel frattempo il presidente americano insiste su una cartina pubblicata sui social, battezza lo stretto di Hormuz con il suo nome. L'attività dell'Etna torna a creare disagi all'aeroporto di Catania. Stop al traffico aereo fino alle 16 a causa di un'intensa emissione di cenere che ha dato origine a una nube eruttiva arrivata a 4 km di altezza. 10 voli sono già stati dirottati verso altri scali siciliani. Durante un addestramento, l'intelligenza artificiale di OpenAI ha interagito con siti del governo statunitense in modi non previsti. La società ha avvertito le organizzazioni potenzialmente coinvolte. 53 immagini pubblicate dagli utenti su ChatGPT sarebbero inoltre finite su siti esterni. Sono ore di forte apprensione per Daniel Osvaldo, ex calciatore di Inter, Juventus, Roma e Fiorentina, operato d'urgenza a un polmone in Argentina per un grave versamento pleurico sul lato destro. È ora ricoverato in terapia intensiva. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Si dimezza il taglio delle accise sul gasolio e i costi tornano alle stelle. Oggi sulla rete stradale si pagano 2,35 euro al litro, in autostrada 2,43 euro. Lunedì entrerà in vigore il price cap annunciato da Eni, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. Durerà 30 giorni, ma potrà essere prorogato. Papa Leone a Parigi stamattina ha fatto visita al centro di accoglienza per migranti Maison Bakita, dove ha invitato a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne. La storia è scritta da chi fa spazio, ha detto il pontefice. La seconda tappa del giorno all'Istituto Cattolico, alle 15, la messa in place della Concorde. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha respinto la proposta di una tregua di 7 giorni dell'Iran, anzi pensa di riprendere i bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato. Nel frattempo il presidente americano insiste su una cartina pubblicata sui social, ribattezza lo stretto di Hormuz con il suo nome. L'attività dell'Etna torna a creare disagi all'aeroporto di Catania. Stop al traffico aereo fino alle 16 a causa di un'intensa emissione di cenere che ha dato origine a una nube eruttiva arrivata a 4 km di altezza. 10 voli sono già stati dirottati verso altri scali siciliani. Durante un addestramento, l'intelligenza artificiale di OpenAI ha interagito con siti del governo statunitense in modi non previsti. La società ha avvertito le organizzazioni potenzialmente coinvolte. 53 immagini pubblicate dagli utenti su ChatGPT sarebbero inoltre finite su siti esterni. Sono ore di forte apprensione per Daniel Osvaldo, ex calciatore di Inter, Juventus, Roma e Fiorentina, operato d'urgenza a un polmone in Argentina per un grave versamento pleurico sul lato destro. È ora ricoverato in terapia intensiva. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Si dimezza il taglio delle accise sul gasolio e i costi tornano alle stelle. Oggi sulla rete stradale si pagano 2,35 euro al litro, in autostrada 2,43 euro. Lunedì entrerà in vigore il price cap annunciato da Eni, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. Durerà 30 giorni, ma potrà essere prorogato. Papa Leone a Parigi stamattina ha fatto visita al centro di accoglienza per migranti Maison Bakita, dove ha invitato a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne. La storia è scritta da chi fa spazio, ha detto il pontefice. La seconda tappa del giorno all'Istituto Cattolico, alle 15, la messa in place della Concorde. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha respinto la proposta di una tregua di 7 giorni dell'Iran, anzi pensa di riprendere i bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato. Nel frattempo il presidente americano insiste su una cartina pubblicata sui social, ribattezza lo stretto di Hormuz con il suo nome. L'attività dell'Etna torna a creare disagi all'aeroporto di Catania. Stop al traffico aereo fino alle 16 a causa di un'intensa emissione di cenere che ha dato origine a una nube eruttiva arrivata a 4 km di altezza. 10 voli sono già stati dirottati verso altri scali siciliani. Durante un addestramento, l'intelligenza artificiale di OpenAI ha interagito con siti del governo statunitense in modi non previsti. La società ha avvertito le organizzazioni potenzialmente coinvolte. 53 immagini pubblicate dagli utenti su ChatGPT sarebbero inoltre finite su siti esterni. Sono ore di forte apprensione per Daniel Osvaldo, ex calciatore di Inter, Juventus, Roma e Fiorentina, operato d'urgenza a un polmone in Argentina per un grave versamento pleurico sul lato destro. È ora ricoverato in terapia intensiva. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Si dimezza il taglio delle accise sul gasolio e i costi tornano alle stelle. Oggi sulla rete stradale si pagano 2,35 € al litro, in autostrada 2,43 €. Lunedì entrerà in vigore il price cap annunciato da Eni, 2,19 € al litro per il diesel, 1,99 € per la benzina. Durerà 30 giorni, ma potrà essere prorogato. Papa Leone a Parigi stamattina ha fatto visita al centro di accoglienza per migranti Maison Bakita, dove ha invitato a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne. La storia è scritta da chi fa spazio, ha detto il pontefice. La seconda tappa del giorno all'Istituto Cattolico, alle 15, la messa in place della Concorde. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha respinto la proposta di una tregua di 7 giorni dell'Iran, anzi pensa di riprendere i bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato. Nel frattempo il presidente americano insiste su una cartina pubblicata sui social, battezza lo stretto di Hormuz con il suo nome. L'attività dell'Etna torna a creare disagi all'aeroporto di Catania. Stop al traffico aereo fino alle 16 a causa di un'intensa emissione di cenere che ha dato origine a una nube eruttiva arrivata a 4 km di altezza. 10 voli sono già stati dirottati verso altri scali siciliani. Durante un addestramento, l'intelligenza artificiale di OpenAI ha interagito con siti del governo statunitense in modi non previsti. La società ha avvertito le organizzazioni potenzialmente coinvolte. 53 immagini pubblicate dagli utenti su ChatGPT sarebbero inoltre finite su siti esterni. Sono ore di forte apprensione per Daniel Osvaldo, ex calciatore di Inter, Juventus, Roma e Fiorentina, operato d'urgenza a un polmone in Argentina per un grave versamento pleurico sul lato destro. È ora ricoverato in terapia intensiva. Queste le breaking news di TGcom 24.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Si dimezza il taglio delle accise sul gasolio e i costi tornano alle stelle. Oggi sulla rete stradale si pagano 2,35 euro al litro, in autostrada 2,43 euro. Lunedì entrerà in vigore il price cap annunciato da Eni, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. Durerà 30 giorni, ma potrà essere prorogato. Papa Leone a Parigi stamattina ha fatto visita al centro di accoglienza per migranti Maison Bakita, dove ha invitato a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne. La storia è scritta da chi fa spazio, ha detto il pontefice. La seconda tappa del giorno all'Istituto Cattolico, alle 15, la messa in place della Concorde. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha respinto la proposta di una tregua di 7 giorni dell'Iran, anzi pensa di riprendere i bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato. Nel frattempo il presidente americano insiste su una cartina pubblicata sui social, battezza lo stretto di Hormuz con il suo nome. L'attività dell'Etna torna a creare disagi all'aeroporto di Catania. Stop al traffico aereo fino alle 16 a causa di un'intensa emissione di cenere che ha dato origine a una nube eruttiva arrivata a 4 km di altezza. 10 voli sono già stati dirottati verso altri scali siciliani. Durante un addestramento, l'intelligenza artificiale di OpenAI ha interagito con siti del governo statunitense in modi non previsti. La società ha avvertito le organizzazioni potenzialmente coinvolte. 53 immagini pubblicate dagli utenti su ChatGPT sarebbero inoltre finite su siti esterni. Sono ore di forte apprensione per Daniel Osvaldo, ex calciatore di Inter, Juventus, Roma e Fiorentina, operato d'urgenza a un polmone in Argentina per un grave versamento pleurico sul lato destro. È ora ricoverato in terapia intensiva. Queste le breaking news di TGCOM 24.

l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba. A Tribe Called Quest.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Si dimezza il taglio delle accise sul gasolio e i costi tornano alle stelle. Oggi sulla rete stradale si pagano 2,35 € al litro, in autostrada 2,43 €. Lunedì entrerà in vigore il price cap annunciato da Eni, 2,19 € al litro per il diesel, 1,99 € per la benzina. Durerà 30 giorni, ma potrà essere prorogato. Papa Leone a Parigi stamattina ha fatto visita al centro di accoglienza per migranti Maison Bakita, dove ha invitato a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne. La storia è scritta da chi fa spazio, ha detto il pontefice. La seconda tappa del giorno all'Istituto Cattolico, alle 15, la messa in place della Concorde. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha respinto la proposta di una tregua di 7 giorni dell'Iran, anzi pensa di riprendere i bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato. Nel frattempo il presidente americano insiste su una cartina pubblicata sui social, battezza lo stretto di Hormuz con il suo nome. L'attività dell'Etna torna a creare disagi all'aeroporto di Catania. Stop al traffico aereo fino alle 16 a causa di un'intensa emissione di cenere che ha dato origine a una nube eruttiva arrivata a 4 km di altezza. 10 voli sono già stati dirottati verso altri scali siciliani. Durante un addestramento, l'intelligenza artificiale di OpenAI ha interagito con siti del governo statunitense in modi non previsti. La società ha avvertito le organizzazioni potenzialmente coinvolte. 53 immagini pubblicate dagli utenti su ChatGPT sarebbero inoltre finite su siti esterni. Sono ore di forte apprensione per Daniel Osvaldo, ex calciatore di Inter, Juventus, Roma e Fiorentina, operato d'urgenza a un polmone in Argentina per un grave versamento pleurico sul lato destro. È ora ricoverato in terapia intensiva. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
3: Una buona giornata da Mattia Venini. Si dimezza il taglio delle accise sul gasolio e i costi tornano alle stelle. Oggi sulla rete stradale si pagano 2,35 € al litro, in autostrada 2,43 €. Lunedì entrerà in vigore il price cap annunciato da Eni, 2,19 € al litro per il diesel, 1,99 € per la benzina. Durerà 30 giorni, ma potrà essere prorogato. Papa Leone a Parigi stamattina ha fatto visita al centro di accoglienza per migranti Maison Bakita, dove ha invitato a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne. La storia è scritta da chi fa spazio, ha detto il pontefice. La seconda tappa del giorno all'Istituto Cattolico, alle 15, la messa in place della Concorde. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha respinto la proposta di una tregua di 7 giorni dell'Iran, anzi pensa di riprendere i bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato. Nel frattempo il presidente americano insiste e su una cartina pubblicata sui social battezza lo stretto di Hormuz con il suo nome. L'attività dell'Etna torna a creare disagi all'aeroporto di Catania. Stop al traffico aereo fino alle 16 a causa di un'intensa emissione di cenere che ha dato origine a una nube eruttiva arrivata a 4 km di altezza. 10 voli sono già stati dirottati verso altri scali siciliani. Durante un addestramento, l'intelligenza artificiale di OpenAI ha interagito con siti del governo statunitense in modi non previsti. La società ha avvertito le organizzazioni potenzialmente coinvolte. 53 immagini pubblicate dagli utenti su ChatGPT sarebbero inoltre finite su siti esterni. Sono ore di forte apprensione per Daniel Osvaldo, ex calciatore di Inter, Juventus, Roma e Fiorentina, operato d'urgenza a un polmone in Argentina per un grave versamento pleurico sul lato destro. È ora ricoverato in terapia intensiva. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Estamos en vivo. Sube, sube, sube el mic.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Putin e Zelensky potrebbero fare un accordo a breve, forse prima dell'inverno. Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti. Il ministro russo Lavrov all'ONU. L'Europa sta facendo di tutto per ostacolare i colloqui di pace. Sull'Iran il presidente americano ha confermato hanno fatto una proposta, ma l'ho rifiutata. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Folla per la messa Place de la Concorde a Parigi. 800.000 le persone presenti. Sento che avete sete di pace. Le parole del pontefice ora è atteso al santuario di Lourdes. Il leader di Futuro Nazionale, Vannacci, pubblica una immagine modificata della deputata di Forza Italia Matilde Siracusano, in cui compare una profonda scollatura che nello scatto originale non esiste. Lei replica, spogliata come strumento di propaganda. Valuto la denuncia. La morte di un 39enne a Torino, prime ammissioni del giovane italo-brasiliano fermato per omicidio. Eravamo chiusi in casa da giorni sotto l'effetto di diverse droghe. Tra gli indagati anche due donne, tra cui la professoressa inquilina dell'appartamento Teatro del Delitto. Nella Lodigiano un 15enne è morto folgorato su un traliccio dell'alta tensione. Si ipotizza una sfida social. Accanto al corpo del giovanissimo è stato ritrovato il telefono. L'ultima foto scattata lo ritrae in cima al palo che aveva appena scalato. In Canada i mondiali di ciclismo su strada, l'azzurro Filippo Ganna ancora argento dopo i secondi posti del 2023 e 2024. Il belga Remco Evenepoel, re della cronometro mondiale, conquista il quarto titolo consecutivo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't put

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio
1: Norba. Ehi, Nino. Ehi, Nino, escúchame.

tutta la banda. Radio Nova Joy.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Circa 800.000 persone in Place de la Concorde a Parigi hanno partecipato alla messa di Papa Leone, aspirate a riscoprire un orizzonte luminoso, a costruire una nazione rinnovata a partire dalle sue radici irrigate dalla fede, il monito di Prevost, ora a Lourdes. Donald Trump ha respinto il piano iraniano per la riapertura di Hormuz perché considera che Teheran non controlli davvero lo stretto, ma i canali di comunicazione tra le due capitali non sono chiusi, lo rivela una fonte americana ad Axios. Il dialogo tra i mediatori resta costruttivo. Forza Italia rivendica la vittoria politica sui carburanti all'indomani della mossa dell'ENI, che ha fissato un tetto al prezzo di gasolio e benzina da lunedì, la misura per 30 giorni, e la Lega rilancia: ora ci aspettiamo un contributo ancora più rilevante dalle grandi banche. Scoppia il caso della foto della senatrice azzurra Siracusano pubblicata dal leader di Futuro Nazionale Vannacci sul suo profilo Facebook, in cui la sottosegretaria compare con una profonda scollatura. È stata prelevata dal mio profilo personale Instagram e modificata, afferma l'esponente politica, che annuncia querela. L'ho ucciso ma non volevo, nella casa consumato ogni tipo di droga, poi una lite. È la ricostruzione fatta dal 26enne italo-brasiliano fermato a Torino per la morte di Fabio Colapietro. Altre due le persone indagate, due donne. Formula 1, Russell su Mercedes vince il Gran Premio di Azerbaijan dopo essere partito dalla pole. A Baku completano il podio le due Red Bull di Verstappen e Hajar. Quarto Leclerc su Ferrari, quinto è il leader del mondiale Antonelli. Tennis, niente tris per l'Italia in Billie Jean King Cup, la Paolini KO con la Svitolina. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Circa 800.000 persone in Place de la Concorde a Parigi hanno partecipato alla messa di Papa Leone, aspirate a riscoprire un orizzonte luminoso, a costruire una nazione rinnovata a partire dalle sue radici irrigate dalla fede, il monito di Prevost, ora a Lourdes. Donald Trump ha respinto il piano iraniano per la riapertura di Hormuz perché considera che Teheran non controlli davvero lo stretto, ma i canali di comunicazione tra le due capitali non sono chiusi, lo rivela una fonte americana ad Axios. Il dialogo tra i mediatori resta costruttivo. Forza Italia rivendica la vittoria politica sui carburanti all'indomani della mossa dell'ENI, che ha fissato un tetto al prezzo di gasolio e benzina da lunedì, la misura per 30 giorni, e la Lega rilancia: ora ci aspettiamo un contributo ancora più rilevante dalle grandi banche. Scoppia il caso della foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dal leader di Futuro Nazionale Vannacci sul suo profilo Facebook, in cui la sottosegretaria compare con una profonda scollatura. È stata prelevata dal mio profilo personale Instagram e modificata, afferma l'esponente politica, che annuncia querela. L'ho ucciso ma non volevo, nella casa ha consumato ogni tipo di droga, poi una lite. È la ricostruzione fatta dal 26enne italo-brasiliano fermato a Torino per la morte di Fabio Colapietro, altre due le persone indagate, due donne. Formula 1, Russell su Mercedes vince il Gran Premio di Azerbaigian dopo essere partito dalla pole. A Baku completano il podio le due Red Bull di Verstappen e Hajar. Quarto Leclerc su Ferrari, quinto è leader del mondiale Antonelli. Tennis, niente tris per l'Italia in Billie Jean King Cup, la Paolini KO con la Svitolina. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Circa 800.000 persone in Place de la Concorde a Parigi hanno partecipato alla messa di Papa Leone, aspirate a riscoprire un orizzonte luminoso, a costruire una nazione rinnovata a partire dalle sue radici irrigate dalla fede, il monito di Prevost, ora a Lourdes. Donald Trump ha respinto il piano iraniano per la riapertura di Hormuz perché considera che Teheran non controlli davvero lo stretto, ma i canali di comunicazione tra le due capitali non sono chiusi, lo rivela una fonte americana ad Axios. Il dialogo tra i mediatori resta costruttivo. Forza Italia rivendica la vittoria politica sui carburanti all'indomani della mossa dell'ENI, che ha fissato un tetto al prezzo di gasolio e benzina da lunedì, la misura per 30 giorni. E la Lega rilancia, ora ci aspettiamo un contributo ancora più rilevante dalle grandi banche. Scoppia il caso della foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dal leader di Futuro Nazionale Vannacci sul suo profilo Facebook, in cui la sottosegretaria compare con una profonda scollatura. È stata prelevata dal mio profilo personale Instagram e modificata, afferma l'esponente politica, che annuncia querela. L'ho ucciso ma non volevo, nella casa consumato ogni tipo di droga, poi una lite. È la ricostruzione fatta dal 26enne italo-brasiliano fermato a Torino per la morte di Fabio Colapietro. Altre due le persone indagate, due donne. Formula 1, Russell su Mercedes vince il Gran Premio di Azerbaigian dopo essere partito dalla pole. A Baku completano il podio le due Red Bull di Verstappen e Hajar. Quarto Leclerc su Ferrari, quinto è il leader del mondiale Antonelli. Tennis, niente tris per l'Italia in Billie Jean King Cup, la Paolini KO con la Svitolina. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Circa 800.000 persone in Place de la Concorde a Parigi hanno partecipato alla messa di Papa Leone, aspirate a riscoprire un orizzonte luminoso, a costruire una nazione rinnovata a partire dalle sue radici irrigate dalla fede, il monito di Prevost, ora a Lourdes. Donald Trump ha respinto il piano iraniano per la riapertura di Hormuz perché considera che Teheran non controlli davvero lo stretto, ma i canali di comunicazione tra le due capitali non sono chiusi, lo rivela una fonte americana ad Axios. Il dialogo tra i mediatori resta costruttivo. Forza Italia rivendica la vittoria politica sui carburanti all'indomani della mossa dell'ENI, che ha fissato un tetto al prezzo di gasolio e benzina da lunedì, la misura per 30 giorni, e la Lega rilancia: ora ci aspettiamo un contributo ancora più rilevante dalle grandi banche. Scoppia il caso della foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dal leader di Futuro Nazionale Vannacci sul suo profilo Facebook, in cui la sottosegretaria compare con una profonda scollatura. È stata prelevata dal mio profilo personale Instagram e modificata, afferma l'esponente politica, che annuncia querela. L'ho ucciso ma non volevo, nella casa ha consumato ogni tipo di droga, poi una lite. È la ricostruzione fatta dal 26enne italo-brasiliano fermato a Torino per la morte di Fabio Colapietro. Altre due le persone indagate, due donne. Formula 1: Russell su Mercedes vince il Gran Premio di Azerbaigian dopo essere partito dalla pole. A Baku completano il podio le due Red Bull di Verstappen e Hajar. Quarto Leclerc su Ferrari, quinto è il leader del mondiale Antonelli. Tennis: niente tris per l'Italia in Billie Jean King Cup, la Paolini KO con la Svitolina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by string of blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi

Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy. Radio Nobba.

l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Circa 800.000 persone in Place de la Concorde a Parigi hanno partecipato alla messa di Papa Leone, aspirate a riscoprire un orizzonte luminoso, a costruire una nazione rinnovata a partire dalle sue radici irrigate dalla fede, il monito di Prevost, ora a Lourdes. Donald Trump ha respinto il piano iraniano per la riapertura di Hormuz perché considera che Teheran non controlli davvero lo stretto, ma i canali di comunicazione tra le due capitali non sono chiusi, lo rivela una fonte americana ad Axios. Il dialogo tra i mediatori resta costruttivo. Forza Italia rivendica la vittoria politica sui carburanti all'indomani della mossa dell'ENI, che ha fissato un tetto al prezzo di gasolio e benzina da lunedì, la misura per 30 giorni, e la Lega rilancia: ora ci aspettiamo un contributo ancora più rilevante dalle grandi banche. Scoppia il caso della foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dal leader di Futuro Nazionale Vannacci sul suo profilo Facebook, in cui la sottosegretaria compare con una profonda scollatura. È stata prelevata dal mio profilo personale Instagram e modificata, afferma l'esponente politica, che annuncia querela. L'ho ucciso ma non volevo, nella casa consumato ogni tipo di droga, poi una lite. È la ricostruzione fatta dal 26enne italo-brasiliano fermato a Torino per la morte di Fabio Colapietro. Altre due le persone indagate, due donne. Formula 1, Russell su Mercedes vince il Gran Premio di Azerbaigian dopo essere partito dalla pole. A Baku completano il podio le due Red Bull di Verstappen e Hajar. Quarto Leclerc su Ferrari, quinto il leader del mondiale Antonelli. Tennis, niente tris per l'Italia in Billie Jean King Cup, la Paolini KO con la Svitolina. Queste le breaking news di TGCOM 24.